0: Beato cenno, signore!
1: Sì, in questa notte!
0: Quanto adorne Ginevra, ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più.
1: E poi,
0: nelle sue stanze,

morto avviso la corte, e Cristo al mar vicino, quasi un baleno, rappogettossi,

0: che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

sento! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'Urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener

0: mio Dante, ove son io?
1: Tu fedi,
0: tu respiri.
2: Amica forte, fe che meglio l'innocenza intesi della mia principessa.
1: E da chi e come?
2: Signore.